0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Bom, mi da chiedere che il governo che abbiamo visto un poco tempo passato sta chiaramente basato su differenti piani. Nostra premiera un punto molto importante sta con la nostra infrastruttura non sta avanzando e la totalità di turismo non si narruva, che è sicuro non si mette a invertire in infrastruttura. Attualmente non sta che non è malo, è decadente. È decadente per via di cui non si può invertire in cielo. Si incontra altro punto importante, la, con la vivienda, con i messi di strada, che è un punto arriva a mesa che mi sono attenduto rapido. Bom, ma dopo questo, non sono in differente dialogo chiaramente con il governo, un punto che non sono visto chiaramente con i turisti non si arriva a Ruba. Il governo ha un piano, non è trattato di vedere, che mostra un piano molto bonito. Una parte importante che non si va a tenere seguito, non si mette il parchetto, non c'è l'uacchi bonta, che non si va a piano di crescimento di turismo, o non si tende il nostro turismo. Non si chiede ainda che mi può comprendere che un dato momento può seguire crescere, però un dopo può crescere. Che un piano non sta per che actually stop il crescimento, tenere un crescimento o non crescimento che non sta tocca nostra tenda, nostro turismo con nostra chiara na Bingaruba, nostro golden egg, la che nostra ponesina, però preparava e sei, come tu preparava e sei? Bo mese si è future proof, bo non ti a trovi, ma capi menzionare, nostra infrastruttura non è capabile attualmente per lo quale non si immaginava per lo quale ti bing, che meni nostra mese, come si è invertito in nostra infrastruttura, come si è invertito, ok, nostra chiara ma strada Bingaruba, nostra mese di ge, sei sicuro, però non si vivienda per noi, tiene cammino sufficiente per non correre auto, non si infrastruttura per la quale è bussato con lo messo corre per le persone che lavorano. E te? No, non te. Attualmente non sta arrivando a un punto, mi te chiede, non sta chiede, con non sono evaluato e sei hobby buono. E il governo è basato chiaramente con la digitalizzazione del sistema, no? E questo è un po' importante per noi. Botawaxi che sta tardando un po' più con lo quale è messo certo. Non sta waxi che c'è un movimento di SAI. Non si spera che a fine anno non si può avere una visione più rapida. Ma devo menzionare una parte importante da come può mandare un'anfraga al governo. Come può avere un'anfraga, in ogni caso, di un momento, in un momento, in un tijd dat het gobierno met de bisschop op zijn gaat jelen. Nog zo wakker in dat het met de invertieren is. Nog zo bijna dat die movision, nog zo bijna dat die movision.
3: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. A qué hora más noticia a Wo.
4: Boguía 88.9 BoFM.
5: Botaribe frequenza di 88.9, Boguía FM.

0: Bo a cumpra bo mini mega caba?
1: Bo sa quanto e mega plus ta awe?
2: E jackpot awe di mega plus ta 600.000 florin!
3: Guarda, cumpra bo mini mega!
0: A me cumpra sundi mi caba!
4: Cumpra bo ticket a wo e cambia bo vida cu loto e loteria di Aruba.
5: En la misa, ante más de 2.000 jóvenes reunidos en Asís, el Papa León invitó a escuchar a Dios para seguir su camino y ha dado claves sobre cómo hacerlo.
6: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
5: El Papa presidió la misa en Santa María de los Ángeles, el lugar donde San Francisco comprendió su vocación. Y desde allí interpeló a quienes habían llegado desde varios países, invitándolos a ser valientes como el santo que los había congregado.
6: Ebbene, cari giovani, oggi d'Europa e il mondo entero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà.
5: El Papa explicó que el título del encuentro, Go, era en sí mismo una misión, un envío por caminos de los que no hay mapas. Dijo que estos se encuentran escuchando el corazón, obedeciendo al Espíritu y siguiendo al resucitado. Además, agregó que en esta misión los jóvenes no están solos.
6: Go, andate. O meglio ancora, andiamo, let's go. Ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
5: Antes del final de la misa, Francesco quiso agradecer su presencia.
7: Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo.
5: En nombre de todos, pidió rezar por ellos, para que tengan la valentía de elegir a Cristo, sepan reconocer su voz en medio del mundo y para que su juventud sea de entrega. Esta fue la segunda visita de León a Asís.
8: Per miglior seguro, per miglior servizio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta la tua compagnia di seguro a Aruba. Bota otasà

Abbiamo intanto 16 minuti le di ora di siete anche in studio, siete i 16. Se che mi chiede di comprare qualcosa di nostra informazione, per me mi chiede informato per quello che ti tratta e informazione che viene ricevuta fuori di parrocchia di Santa Teresita di parrocchia di San Nicolás, pues per quello che ti tratta mirando contro buona e di misa di Santa Teresita noto che dando calà pastor Rafi, nostro pastore di parrocchia ti pidi esattamente e comprensione di parrocchiano, no? E poi mi sei colaspa lo che ti tratta e que mise già di minor non ti segui mas den mise Santa Teresita però ti segui normalmente den Cappella Emanuel e trovo una ta premira per Gialuna tacla e entrante Gialuna Gesù Cristo mise nante borre celebra back den mise Santa Teresita. Pues, primeramente estaba planeada para el weekend ya domingo en misa de la celebrada en misa de Santa Teresita para terminar que trabajo no te queda claro pastor decidí en misa de Cheto Alimenta también en misa de Jesús Alimenta ya domingo lo está en la capela Emanuel me cuento que hoy cambio aquí inconveniencia aquí de nombre de nuestro pastor Rafi e ti pidi disculpa per tua inconvenienza e gradisci ogni tua comprensione. E questo è quello che mi ha ricevuto fuori di parrocchia di San Nicolás.

Di parte di Comitante Lanzas di Amor Mariano, tambe di un itin, un informasyon, a pavé di bachete di Augustus 2026, non lo beti incuentro di grupo di oración. E per lo che tratta il seguente, questo è 10 squadre, il seguente già abbiamo 10 squadre, e ti segui normalmente per tenere conto che avevi nota per ti incontro appunto con il gruppo di orazione di Lanzos di Amor Mariano, che ti arriva regolarmente di spese missa di Turgia Biana e missa di la Virgine di Fatima, avevi nota per ti orazione, tenete conto che sei per invitazione anche per condolenze e anche per missa na, no, il descanso eterno di Hermana Stella Arenas qua qui lotta riposata in missa di la Virgine di Fatima qui tardi per entro 12 o 14 meglio tardi senta per tutto per lo che sta Romana, di Comitante Lanzos di Amor Mariano. E se ne condolenze anche per assistere. E intiero anche in misa, in onore di faecido missionera Stella Arenas.

Dammi mica una provinciata di manda un palabra di Opie de Bochon, naturalmente exito da Torre e Open Angels, tre sa in veriba qua inscribì pa' i camping. Avete iniziato a vetare i sei soli miei na due armi na sai colas e de Cooper numero uno. Vetare i sei soli miei, poi spa e stanco a inscribì. Costa solamente 25 frim, poi ainda bono do a decidir por subi il link di tanto di passare al juvenile o di junto con la famiglia o di fondazione di Cappelli Bentania. C'è un link che può iscrivere a internet solamente 25 florin e 17 per 9 di agosto e ritiro anche e ho fatto campamento numero 3 vi dato a Putin durante i tre giorni anche sicuro così per tornare sopra nel gestire sempre arriva copi di bocion per tornare in club e partecipare durante

8 horas más 48 minutos, ma inta mi chiara dedica, ma inta bisa un tempo, ma inta bisa pa tocca un par di piezas di caja di orgel di nostro amico Patan Faro. Ave noci te opportunità pa condoler famiglia na Aurora e maianta e entiero di nostro amico Patan. Non cabe duda mi te chiere posso nantur attende storia ni nada da vale la pena mi ripetere ma ne un'ora che in Tapatang posso si posso ascoltare pochia posso ascoltare su pieza nan io per di non conosce stanca viva stanco da arriva mia età e sicur 50 per arriva conosce che in Tapatang faro un viaggio mas nan su casa mena nan su yunan tour unos palabras di mas sentito pesame fortaleza di dia nan ki e tambe mi che pidi papa Dios nos buon Dios padona forza naturalmente na surumana condolencia natur surumana cu fallecimento pues di patan e il mundo di caja di orgel ta di luto no cabe duda pues a quanto se lendere se lo tutto un buon minosa quanci mesi tiene lo ta buon papo haya pasa pues a quanto ta e si è messo in conteo quanto ta e caja di cajanan dos quanto ta e selendernan cu e hombre qui agrava a clava den su vida e cora bon patano ta hombre di arruba sono e ta boneiro corso tu camina e ti manete bisa e ti amigo nan amistad nan cu uff ayana largo patan azor pa ayudan de una u otra forma e amistad nan e tal lo cual algo te queda e pues ahí mes no está recordado con Ave está su despedida y mañana está su entierro entonces dos días a mí te iba mucho fuerte a mí te preferaba usar un día en tu cosa acaba pero ya van con dushi danza die dushi caja di el diamante que está aquí está nada más y nada menos pieza Carolina con danza Ave mañita Papatán, no te va a dar ritmo. Tu ritmo es para clavar.

0: Valeria.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita din agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abruta pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescoso nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicioná. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo perdon di pica resurrección di carne e vida eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecevo curpa e sangver alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sanger e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanger e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con ter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

0: Abira 18 minuti passati 5, continuando con nostri informi e novetari durante un'intervista con il Ministro di Infrastruttura, signor René Herdei, per lavorare la infrastruttura di scuola e ta segnala con il Ministro di Mas Fondo mirando con scuola in differenti retonan un mas complicato con l'altro. Il Ministro René Herdei ta indica che sta trabajando junto con il Ministro di Enseñanza e sta pendiente inventarizzazione per assina comincia con il lavoro di manutenzione di scuola rond di nostra isla.
1: Il presupposto per scuola, per gente di insegnanza, che è il Ministro di Insegnanza, e nostro lavoro junto con il Ministro di Insegnanza per ricostruzione, costruzione, manutenzione. Ministro di Insegnanza fa ora la drenta, la dona in cargo per un inventario completo di stato di scuola. E tanto in cui non hai sei, buono comincia a mantenere. A loca placa, mese di mas placa, non sa già antemano, soppi aia manutenzione di hopi scuola, laga di desea, ti scuola a kai back, mentre con il periodo 2009-2017 a mantenere. Tour, mi ti importa tanto dire che è una situazione con la nostra eredità faziosa, non sento che papi mas di passato, per seta è realtà, e junto con il Ministro di Enseñanza, non sto guardando l'inventarizzazione di Dewey per una scommessa mas lieve possibile, preferibilmente a uo di vacanze. Ti in scuola con te edificio messo, ti parmi a un ventano, un porta, toaletta, tu chiquito, se non può passare durante la scuola, del weekend, non può arrivare, però ti scuola con te in corso ma grande. Per esempio, gente di plaza, dentro e cura la scuola, e spel plaza, ma niente di me, ho bibbiato di mal stato, ma non ho notificato il Ministro di Enseñanza con la San Nicolás, per esempio, in due scuole, con te, mister, non sto buscando un mondo per andare in vacanza, ha sia algo con te. Però bom mettere un plan, bom dizer che passa asfalto of cobra pone clinker, bom mettere un plan. E tanto in che non hai inventarizzazione di tutte le scuole, non sono tutti mara. Inventarizzazione qui, lo che non si può fare, anche e altro. Sì, sì, è una inventarizzazione in grande maniera, non so se ora che tu raia. Bota traje, bota mantenere e bota sigue mantenere. Lo che bo mesi llega na J e Dewey, mesta bise non stame, na che llega nel momento con non por hasi mantenzion preventivo, che menco non sa cu, por esempio, un toaletta guarda sei luna, cinco luna, capo, bota come se preparar pa cambie. Assina ti mas hopi cos pa un edificio che tu guarda usa assina intensivo manera un scol. Bo che llega nel punto cu di antemano, bussacco, ventana, e luz, e toilette, e cura scol, mese di manutenzione, bota hacia. Per non notei, non stiamo un inhalsla, non stiamo recupera negligenze di passato, per ora non si può fare una prevenzione. Mario di una scuola è in fondazione, in anche un ruolo grande per Honga. Se è comunicazione e nota buon, e bota guarda molto largo, in verdad, non solamente situazione fastidiosa, però mas costoso também, mas bo guarda com manutenção também está bem custado, que nem com me te quer no momento nós começar, me sa com ministro de ensinança tem esse aqui alto, arriba su lista de prioridade, nós está aí esse aqui, mesmo com o pior do custo, está tarda, pero assim com nós está claro nós vai começar.
0: Como comerciante que vende producto por deducir fora de sua cobrança e bebe ou cobrar na fronteira, pero essa aqui nota conta para tur comerciante para sobra está depender de produto e se está cai den lo que lei te prescrevi. Pois, Ministro de Finanças, senhora Geoffrey Weaver, está ampliamente riba e tema aqui.
2: e bebio and grants por bo, como comerciante que está revender produto por track off e bebio, dus e nota un e nota e bebio and grants plus e bebio, pero no tour no tour comerciante por deduzir su bebio and grants. Anto ya tem um caso com a Sali que o tauta tem uma explicação de parte do ministro anterior e que a ordem ganada em corte dor de a dor de belação plética de caso aqui. Para a Luna é isso, minuto era que não havia uma clarificação de parte de copiar em tempo aí.
3: E eu, o que você tem que ficar?
2: Não, tem que ficar que identificar que para a período é belação plética é por raia de sua aftrack. Sobre a seminuta era a seita alta e uitspraak e veredicto que visse que o bopor haia bovor aftrack de e bebio que ora pagar aan de grens.
3: Seita, e tempo é? A ouro mas?
2: Seita, não, depois, se eu me compreender, se eu ora clarificar, dus que nos fez sair no por mas. Pero e detalhe não de acaso, em mim não tinha completo, pero eta seminuta era, ta diz pa e luna é isso, se trata de um luna, e depois na introdução e depois há bem uma clarificação, então a partir de momento é em todo caso o turno está autossac com ele é Mr. Ward aplicar já tem hora de execução de manejo of line tem coisa que portar por baixo por slip e tem consequência aqui.